ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente,

l'ho vista dopo un anno, l'altra notte, rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore